Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

di tempo fa. Nancy era senza compagnia all'ultimo spettacolo.

quasi niente. Un po' di tempo fa eravamo distratti

tuoi pensieri adesso, trovi innanzi a fermarli. Molti hanno usato il suo corpo, molti hanno pettinato i suoi capelli e nel vuoto

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

viva carattere e fisarmonica, senso del brivido e solitudine per fare musica, la grande musica, con gli occhi a mandorla. E non si sa perché, e non si sa perché.

la vera musica e sa far ridere. E all'improvviso ti aiuta a piangere. La grande musica frequenta l'anima col buio inutile. E non si sa perché, e non si sa perché.

quando ti guardano con gli occhi torbidi, le donne dei tuoi amici, e tu capisci e non capisci, ma c'è la musica che tutto domina, col buio inutile, e non si sa perché, e non si sa perché.

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

0: ogni martedì la storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti, alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!
1: Alla sera vedo donne bellissime, da Venezia arrivare fin qua, e salire le scale e frusciare come mazzi di rose.

ancora famose, che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore, quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

un'internet web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Eppure un sorriso io l'ho regalato e ancora ritorna in ogni sua estate. Quando io la guidai o fui forse guidato a contarle i capelli con le mani sudate. Non credo che chiesi promesse al suo sguardo, non mi sembra che scelsi il silenzio o la voce. Quando il cuore stordì, e ora no, non ricordo se fu troppo sgomento o troppo felice.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. L'amore, avevo 15 anni.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Germi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

0: cappuccio io.
1: Cappuccio.
0: Anche se continuerai a vedere adesso.
1: Sì.
0: Smetterai di vedere quando entriamo là.
2: Metti questo, lo metto io. Adesso tanto vedrai, poi non vedrai più da un certo punto.
0: Ci vedi, ma comunque.
1: Vabbè, vedi, certo,
0: ci vedi? Vedi?
1: Sì, un pochino sì.
3: Ma io vedo ora.
0: Sì, adesso vedi.
3: E allora che cosa serve se vedi?
0: È che fra un attimo smetti di vedere.
3: Solo perché mi vuoi tenere la mano.
0: Esatto. Sei pronto?
1: Vai.
3: Perché ci teniamo per mano?
2: Davanti a te, tocca con le mani.
3: Ok.
2: Entra dentro. Hai davanti una porta. Entra dentro.
4: Oh, ma mica, ma sono da solo in sta cosa?

Akita, emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobakita.it, www.bakita.it, www.radiobakita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobakita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bakita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bakita.it oppure associazione@bakita.it.

Dove finisce il fiume, comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a

capo indiano che si chiamava Mo Venga Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopracigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo.

0: Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!
1: Cappuccio. Anche se continuerai a vedere adesso, sì. Smetterai di vedere quando entriamo là.
2: Metti questo, lo metto io. Adesso tanto vedrai, poi non vedrai più da un certo punto.
1: Ci vedi, ma comunque.
3: Vabbè, certo, vedi?
1: Ci vedi?
3: Sì, sì, un pochino, sì.
4: Ma io vedo ora.
1: Sì, adesso vedi.
4: E allora che cosa serve se vedi?
1: È che fra un attimo smetti di vedere.
4: Solo perché mi vuoi tenere la mano.
1: Esatto. Pronto?
3: Vai.
4: Perché ci teniamo per mano?
2: A te, tocca con le mani.
4: Ok.
2: Entra dentro. Hai davanti una porta. Entra dentro.
3: Oh, ma minchia, ma sono da solo in sta cosa?

0: c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Bellissimo. Adesso noi andiamo a mangiare. A dopo.
2: Che pezzino.
3: No, ma io lo sapevo, vedi?
4: Sono quelli che andavano a pescare.
2: Di verme dentro.
3: Beh, veramente nel mio videoclip devo avere tutte quelle clip lì di del c***o.
5: Esci Marco! Esci Marco!
6: Esci! Che ore sono secondo te?
7: Vero. Quanto tempo è passato?
8: Pensavo che il tempo scorresse più lentamente.
7: Ok.
8: Invece il tempo scorreva più velocemente.
7: Ok, ah.
4: Ragazzi, ma il piede di porco si impugna dalla parte del piede o del porco?

ciliegi, quando rossi di frutti li credevo feriti, la salute per me li aveva lasciati, coi fiori di neve che avevan perduti. Un sogno fu un sogno, ma non durò poco, per questo giurai che avrei fatto

Non volli tradire il bambino per l'uomo, e vennero intenti e si chiamavano gente, ciliegi malati in ogni stagione, e i colleghi d'accordo, i colleghi contenti, nel leggermi in cuore tanta voglia d'amare, mi spedirono il meglio dei loro clienti.

Allora capii, fui costretto a capire che fare il dottore è soltanto un mestiere, che la scienza non puoi regalarla alla gente. Se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. E il sistema sicuro è pigliarti per fame, nei tuoi figli, in tua moglie, che ormai ti disprezza, perciò chiusi in bottiglia quei fiori di neve. L'etichetta diceva elisir di giovinezza, e un giudice con la faccia da uomo mi spedì a sfogliare i tramonti.

emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

questa notte non è normale. Io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra, mille voci nella mia testa.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

Radio Bachita, un'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione. Nessuno si sente escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le nostre stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione, la storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere o tutto da perdere.

0: peso e dolce.
1: Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente, vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente fra tutte.

I mesi e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

nelle notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura.

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Fosse fermo lì davanti. Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno

Parigi, quando rossi di frutti li credevo feriti, la salute per me li aveva lasciati, coi fiori di neve che avevan perduti. Un sogno fu un sogno, ma non durò poco, per questo giurai che avrei fatto il

lo fui finalmente. Non volli tradire il bambino per l'uomo, e vennero intenti e si chiamavano gente. Ciliegi malati in ogni stagione, e i colleghi d'accordo, i colleghi contenti. Nel leggermi in cuore tanta voglia d'amare, mi spedirono il meglio dei loro clienti. Con la diagnosi in faccia e per tutti era uguale, ammalato di fame, incapace a pagare. E allora capii, fui costretto a capire, che fare il dottore è soltanto un mestiere, che la scienza non puoi regalarla alla gente. Se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. E il sistema sicuro è pigliarti per fame, nei tuoi figli, in tua moglie, che ormai ti disprezza, perciò chiusi in bottiglia quei fiori di neve. L'etichetta diceva elisir di giovinezza, e un giudice con la faccia da uomo mi spedì a sfogliare i tramonti.

Bacchita, emette il web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobacchita.it, www.bacchita.it, www.radiobacchita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobacchita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bacchita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bacchita.it oppure associazione@bacchita.it.

tu sei bella anche se non ridi, sai cadere quasi sempre in piedi. Io non ho la giacca ed il coltello, ma sul muro il tuo sorriso è bello.

E ho guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

Radio Bachita, è un talk web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-5694-250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

cosa c'è in fondo a quest'oggi, di mezza festa e di quasi male, di coppie che passano sfilacciate come garze estese contro il secco cielo autunnale, di gente che si frantuma in un fiato senza soffrire, senza capire, e i tuoi pensieri sono solo un oiato fra addormentati.

suo. Se lo sente non può più fallire, scoprirà un nuovo mondo. Quell'attesa lo lascia impaurito di toccare già il fondo. Non gli manchi il coraggio, la forza per vivere quella follia. E anche senza equipaggio, anche fosse un miraggio, ormai salperà via. E la Spagna di spade e di croce riconquista Granada, con chitarre, gitane e flamenco,

dove il sogno dell'oro ha creato mendicanti di un senso che galleggiano vacui nel vuoto, affamati d'immenso. La bobelica e torri in cristallo, già più alte del cielo, fan subire al tuo cuore uno stallo come un Icaro in volo.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

viaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate.

anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a

indiano che si chiamava Mo Venga Anch'io, non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopracigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale,
1: hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente.
2: Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-5694-250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale, hai solo bisogno di seguire la mia routine. Segna. Sveglia alle 4:41. Così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io ad esempio studio i Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati, e che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci, e i ciuffi di parietari attaccati ai muri.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

mentre l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

notte il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Yeah, boogie woogie.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto, i sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese.

e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-56-94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Germi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore,

un web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

0: solitudini uguali,
1: due solitudini uguali.
0: La ragazza rumena si stringe dal freddo,
1: la ragazza rumena si stringe dal freddo.
0: L'uomo ha mille anni e zero sogni,
1: tutti e due in un posto lontano.
0: Per suo figlio è un signor nessuno,
1: ha una vita assai sottile,
0: ha benzina per chilometri
1: e nessun posto dove

paese. Aveva il capo tutto bianco, ma il cuore non ancora stanco, gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Ma la sua voglia troppo viva subito gli esauriva in quattro baci e una carezza l'ultima giovinezza. In quattro baci e una carezza l'ultima giovinezza. Quando la mano lei gli tese, triste lui le rispose, d'essere povero in bolletta lei si rivestì in fretta. D'essere povero in bolletta lei si rivestì in fretta. E andò a cercare il suo compagno, partecipe del guadagno, e ritornò col protettore dal vecchio truffatore.

sei volte lo accoltellava. Dicon che quando lui spirò, la lingua lei gli mostrò. Dicon che quando lui spirò, la lingua lei gli mostrò. Misero tutto sotto sopra, senza trovare un soldo, ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziari. Ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziari.

quando i gendarmi sono entrati, piangenti li han trovati. Fu qualche lacrima sul viso a dargli il paradiso. Fu qualche lacrima sul viso a dargli il paradiso. E quando furono impiccati, volarono fra i beati, qualche beghino di questo fatto fu poco soddisfatto. Qualche beghino di questo fatto fu poco soddisfatto.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

carro in una notte gelida, dentro ad un locale quasi vuoto. Parliamo già da un'ora di chissà come sarebbe il mare senza sale, del perché ogni volta ci si bacia pure senza amore. Amica mia, fammi accendere ancora e non contarmi i bicchieri.

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

0: Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!
1: While riding on a train going west, I fell asleep for to take my rest. I dreamed a dream that made me sad, concerning myself.

gamble has been lost and won.

C'era una volta un re che disse alla sua serva: raccontami una favola. E la serva incominciò e disse: c'era una volta un re che disse alla sua serva: raccontami una favola.

0: County. Where is it?
1: One.

Chita, un'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it. Questa

via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

0: Dai, che perdi il treno.
1: Con tutto l'amore che posso.
0: Ti amo.
1: Ti amo.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

Buonasera, buonasera e bentrovati ancora una volta all'ascolto di Radio Bachita Web. Siamo rigorosamente in diretta, in sottofondo la sigla Una canzone per te di Vasco Rossi, che annuncia l'inizio di questo programma dedicato a quello che le canzoni non dicono, un dietro le quinte, una tante curiosità, aneddoti particolari sui successi internazionali e nazionali. Quindi seguiteci, rimanete con noi, ascoltiamo la sigla, poi iniziamo.

E abbiamo così ascoltato la sigla, si trattava di una canzone per te di Vasco Rossi, canzone che abbiamo scelto come sigla di apertura e chiusura di questo programma. Bene, possiamo cominciare con il primo disco di cui vi racconterò i particolari, il dietro le quinte. Si tratta di Aquarius, Lady Sunshine Inn, dei The Fifth Dimension, anno di pubblicazione 1969. L'era dell'Acquario è uno dei 12 periodi nei quali è suddiviso il cosiddetto anno cosmico o anno processionale, tempo necessario affinché il Sole compia un giro completo attraverso tutti i segni dello zodiaco. Ogni era astrologica dura ben 2160 anni. Secondo le dottrine esoteriche, tra le caratteristiche principali dell'era dell'Acquario ci sono la solidarietà, la democrazia, la fratellanza, la ricerca di uno stile di vita nel rispetto dell'ambiente, l'umanitarismo, l'apertura di idee e lo sviluppo di nuove tecnologie. Su quando sia iniziata l'era dell'Acquario ci sono però diverse versioni. Per coloro che credono che già sia iniziata il 13 gennaio 1996, l'11 novembre 2011, il 21 dicembre 2012 o il 21 dicembre 2020. Per coloro che credono che debba ancora iniziare, dovremmo avere pazienza, molta pazienza, e attendere il 20 marzo 2597. È ovvio che tempi così lunghi negli anni 60 si potesse cantare che era l'alba dell'era dell'Acquario. Questa storia inizia a New York nel 64, quando i due giovani attori Jim Rado e Jerome Ragni si incontrano sul palco della commedia off Broadway Hang Down Your Head and D. I due diventano subito amici e scoprono di essere ambedue, oltre che attori, anche autori di canzoni. Sono gli anni della controcultura hippie, della rivoluzione sessuale, dei movimenti contro la guerra del Vietnam. C'era così tanta eccitazione nelle strade, nei parchi e nelle zone frequentate dagli hippie, ha raccontato Rado, abbiamo pensato che se avessimo potuto trasmettere questa eccitazione sul palco sarebbe stato meraviglioso. Siamo usciti con loro. C'era così tanta eccitazione nelle strade, nei parchi e nelle zone frequentate dagli hippie, ha raccontato Rado, abbiamo pensato che se avessimo potuto trasmettere questa eccitazione

che però ha un background ben diverso dei due amici. Avevo i capelli corti, una moglie e quattro figli, ha raccontato lui stesso. Non avevo mai nemmeno sentito parlare di hippie quando ho conosciuto Rade e Ragni, ma ho condiviso il loro entusiasmo per fare uno spettacolo rock and roll. Nasce da qui, alla fine del 74, un musical destinato a diventare un vero e proprio pezzo di storia, e non solo musicale. Air. Lo spettacolo viene presentato in anteprima off-Broadway nell'ottobre 67 e debutta a Broadway nell'aprile 68, generando numerose produzioni in tutto il mondo. In Italia arriverà nel 70 con tra gli interpreti i giovani sconosciuti Renato Zero, Loredana Bertè e Teo Teocoli, e anche un bellissimo adattamento scenografico del 79 per la regia di Milos Forman. Questa è la prima parte della storia. La seconda inizia sempre nel 68 in un taxi, dove Bill Davis Jr., membro del gruppo vocale Five Dimension, una sera smarrisce il portafoglio. Per uno di quei bizzarri scherzi con cui il destino ama divertirsi, il portafoglio viene ritrovato da un membro della produzione di Air che, trovato tra i documenti il biglietto dell'American Hotel, dove il gruppo si esibisce, vi si reca per seduirlo al legittimo proprietario. Davis, riconoscendolo, invita al loro spettacolo e l'uomo cambia, invitando l'intera band ad assistere al musical alla Broadway. Durante l'esecuzione del numero di apertura, Aquarius, per i membri dei Five Dimension, è uno shock, ha raccontato Florence LaRue, una delle voci femminili del gruppo. Quando siamo andati a vedere Air e abbiamo ascoltato la canzone, ci siamo detti: wow, dobbiamo farla. L'idea però non piace molto al produttore della band, Bonus Ove, anche perché l'album, registrato dal cast originale del musical, non ha avuto grandi risultati di vendite. Ma il gruppo è molto deciso e insiste. Così Ove ci medita su e ha l'idea di unire insieme due diverse canzoni di Air e farne un piccolo medley, utilizzando anche la canzone che chiude il musical con un messaggio di speranza, Le de Sunshine. Ove si mette al lavoro con l'arrangiatore vocale Bob Alcivar. La cosa non è facilissima, perché le due canzoni hanno diverse tonalità, ma l'esperienza di Ove come musicista jazz e arrangiatore alla fine trova la chiave giusta per unire i due segmenti in modo efficace. Bene, l'arrangiamento è pronto, ma nel frattempo i Five Dimension si sono trasferiti a Las Vegas, dove aprono una serie di concerti di Frank Sinatra. Così la base viene registrata a Hollywood e le voci a Las Vegas. Non ci interessava affatto l'astrologia, ricorda ancora Florence LaRue. L'abbiamo registrata perché parlava di speranza, divertimento e armonia, ed era una canzone edificante. Non avevamo idea che sarebbe diventato un inno dell'epoca. Aquarius, Lady Sunshine In, viene pubblicata come singolo nel marzo del 69 e in aprile è già in vetta alla classifica di Billboard, dove resterà per 6 settimane. Arriva al primo posto anche in Canada, al secondo in Germania, al terzo in Australia, Svezia e Sudafrica, ed entra nella top 20 in Inghilterra, Germania, Nuova Zelanda, Svizzera, Austria, Olanda, Australia e Irlanda. Nel 1970 si aggiudica il Grammy Award per il disco dell'anno e per la migliore performance vocale pop di un gruppo. Vista l'ispirazione hippie della canzone, la maggior parte degli ascoltatori però pensa che Five Dimension sia un gruppo di bianchi, per cui desta particolare scalpore tra la comunità afroamericana l'esibizione del gruppo all'Harlem Festival nel 69 davanti a una folla prevalentemente nera di circa 50.000 persone. Questo è uno dei motivi per cui esibirci ad Harlem è stato così importante per noi, ha ricordato uno dei cantanti, Marilyn McCoo. Volevamo che la nostra gente sapesse di cosa ci occupavamo e speravamo che ci accogliessero. Eravamo così felici di essere lì. Ma è il 69 e gli ideali dell'era dell'acquario, armonia, comprensione, fratellanza, fiducia, stanno già per cedere il passo alla visione di legge e ordine di Nixon, ma questa, come si dice, è una

nostra storia. Bene, e andiamolo ad ascoltare questo brano dal titolo Aquarius, Le Day Sunshine In, dei The Five Dimension. Arriva il disco.

E sicuramente dopo averla ascoltata mi è venuto in mente anche questo brano che io ricordo di averlo ascoltato tanti anni fa e che dominava le classifiche, come abbiamo visto. E continuiamo con la nostra, con i nostri successi internazionali italiani, con i loro particolari, il dietro la quinta, e andiamo a trovare At Last di Etta G-Man, di popolazione 1960, prima pubblicazione addirittura 1942. 20 gennaio 2009 al Washington Convention Center della capitale degli Stati Uniti, circa 5.000 persone al costo di $25 al biglietto assistono al Naig Borud Inaugural Bill, tradizionalmente la principale fra le circa 10 feste organizzate per l'insediamento del neoeletto presidente, vero e proprio rito di iniziazione per qualsiasi coppia presidenziale statunitense. Per volteggiare sulla pista, Barack Obama e la moglie Michelle, elegantissime, lui nel classico smoking e lei con un abito bianco in chiffon, tempestato di Swarovski, creazione dello stilista Jason Wu, hanno chiamato Beyoncé, che interpreta in modo magistrale un grande classico della canzone, At Last. Probabilmente la scelta dell'ex cantante della Dynasty Killed si deve anche al fatto che l'anno prima, nel 2008, ha interpretato nel film Cadillac Record il ruolo della mitica Etta James, cui At Last è indissolubilmente legata. Come nel film, anche nella serata del ballo presidenziale, la versione di Beyoncé della canzone è magistrale, talmente sentita ed emozionante che alla fine il pubblico e gli Obama sono tutti in lacrime. Non si commuove affatto però la 71enne Etta Jim, che pur avendo a suo tempo approvato la scelta di Beyoncé per interpretarla sullo schermo e averla anche elogiata per la sua interpretazione, vedendo la cantante cantare la sua canzone in un'occasione così importante, dichiara seccata: non sopporto Beyoncé, non c'entra niente lassù. Cantare nel grande giorno del presidente, cantare la mia canzone che canto da sempre. Come si dice, l'invidia. La James in seguito farà marcia indietro sui suoi commenti, dicendo che l'intera faccenda era uno scherzo, anche se alcuni indicano una diagnosi di Alzheimer come causa del suo comportamento irregolare. Era solo un po' ferita dal fatto di essere stata esclusa da qualcosa che era fondamentalmente mio, che potevi ascoltare ovunque. Ma in realtà At Last non è nemmeno la canzone di Etta James. Infatti la versione della Jim viene pubblicata nel 60, ma la sua storia inizia addirittura 20 anni prima. Siamo nel 41. A Hollywood si produce un film musicale per lanciare sul grande schermo la celebre pattinatrice norvegese Sonja Eni. Il film esce in Italia col titolo Serenata a Valle Chiara, titolo originale Sandvalle Serenade. E tra i suoi interpreti c'è anche il famoso direttore d'orchestra Glenn Miller, che con la sua orchestra nel film interpreta alcuni dei suoi brani più noti, tra cui In the Mood, Moonlight Serenade e Chattanooga Choo-Choo. Tra le canzoni originali composte da Mack Gordon e Harry Warren per il film c'è anche At Last, ma il capo della 20th Century Fox, Daryl Zanuck, trova che nel film ci siano troppe canzoni forti e dice: salviamone una per il prossimo. Così la versione di At Last cantata da John Payne e Pat Friday viene eliminata dal film, anche se ne resta un frammento strumentale e una scena di balletto. L'anno seguente, siamo nel 42, esce il film Voglio essere più amata, originale orchestra Wave, ancora con Glenn Miller tra gli interpreti, e stavolta At Last fa la parte del leone in tutta la pellicola, cantata
da Ray Herbel e Pat Friedrich. Il 20 maggio del 1942 Glenmire registra una nuova versione della canzone col solo Eberl alla voce, che viene pubblicata come singolo a 78 giri come lato B di Kalamazoo, raggiungendo il numero 2 della classifica nell'agosto dello stesso anno. Questa stessa versione, l'ottobre 43, viene pubblicata come V-Disco, Victory Disc, dall'esercito americano, dal Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti. I V-Disc saranno inviati ai soldati americani e al personale militare all'estero. La lunga vita di At Last come classico della canzone americana è iniziata. Solo tra il 41 e il 60 ne escono almeno 15 versioni diverse, ma è entrata finalmente nella storia il 5 novembre 60, quando una cantante 22enne, Jamisita Akwin, in arte Etta Genius, decide di dare una sterzata alla sua carriera dedita fino a questo momento a canzoncine da ballo dal peso specifico e rilevante. Non ero più un adolescente, avevo 22 anni ed ero sofisticata, o almeno volevo essere sofisticata, ha raccontato lei stessa nella sua autobiografia. Quindi quando Harvey ha tirato fuori il suo libro dei 100 standard e ha iniziato a suonare quelle vecchie canzoni, mi sono emozionata. Ho visto in quella musica la vita misteriosa che mia madre aveva condotto quando ero una ragazzina, la vita che segretamente sognavo di vivere io stessa. Volevo scappare in un mondo di fascino e grazia. At Last è stata la prima ad aver successo a causa del modo in cui l'ho cantata. Alcuni hanno iniziato a definirmi una cantante jazz. La canzone viene inclusa nell'album di debutto della cantante At Last, che esce nel novembre 60, e nell'aprile dell'anno seguente il singolo, dopo essere arrivato alla seconda posizione della classifica Rhythm and Blues, inizia a essere trasmesso anche dalle radio pop, raggiungendo il numero 47 della classifica di Billboard. Un successo modesto, quindi, che però sarà riscattato da una lunga vita come standard musicale di ogni tempo, un vero e proprio evergreen, banco di prova per tantissimi interpreti. At Last, tuttavia, pur essendo, come detto, legata strettamente al nome di Etta James, non è tipica del suo stile. E infatti la maggior parte delle sue canzoni hanno un tocco più blues e spesso con testi che riflettono le sfide che ha dovuto affrontare, non ultima la sua dipendenza dalla droga con cui ha combattuto per anni. Di At Last si contano quasi 400 versioni diverse, da Ben E. King a Doris Day, da Stevie Wonder a Ella Fitzgerald, fino ad arrivare a Cyndi Lauper, Joni Mitchell, Celine Dion e, come abbiamo visto, Beyoncé. Dopo essere sopravvissuta a decenni di dipendenza dall'eroina, Etta James muore di leucemia nel 2012 all'età di 73 anni. Christina Aguilera, che ha eseguito At Last dal vivo per anni, la canterà al suo funerale. Torniamo in chiusura a quella serata a Washington. Nei 50 anni di vita della canzone, così come nella vita di Obama, che è nato proprio nel 61, l'anno del successo di At Last, gli Stati Uniti hanno vissuto tanti cambiamenti e la canzone in parte li riflette. Dopo l'esecuzione di Beyoncé ci sono state diverse interpretazioni sui motivi della scelta di questa canzone. Finalmente, traduzione di At Last, la popolazione nera è considerata uguale. Finalmente la presidenza di George Bush è finita. Finalmente il cambiamento sta avvenendo. Finalmente i giovani hanno voce in capitolo su ciò che accade in politica. Tutti questi significati hanno trasformato la canzone in un inno per la nuova rotta degli Stati Uniti, inaugurata, secondo molti, con l'elezione di Obama. Ho trovato un sogno con cui parlare, un sogno che posso chiamare mio. Ho trovato un brivido su cui appoggiare la mia guancia, un brivido che non ho mai conosciuto. Il termine sogno è sempre stato strettamente associato ai diritti civili in America, soprattutto dopo il famoso discorso di I Have a Dream di Martin Luther King, che tutti noi abbiamo sentito, di cui tutti noi abbiamo sentito parlare. Il tono con cui è Beyoncé, intanto mi cerco la canzone, c'è qualche problema. Allora, dicevamo, il tono con cui
Beyoncé presenta la canzone al ballo dell'insediamento di Obama, sembra quasi dire che il sogno del dottor King è realizzato da Obama. Ma i bei sogni, si sa, svaniscono sempre all'alba e spesso si dimenticano in fretta. E anche stavolta gli Stati Uniti si sveglieranno ben presto. Ma la magia di questa splendida canzone d'amore è destinata a restare ancora a lungo. Ebbene, andiamola ad ascoltare Etta James con At Last, finalmente. Arriva.

Ovviamente c'è un errore, vediamo di rimediare al più presto, vediamo che cosa è successo, cerchiamo di capire.

0: canzone per te.
1: Ascoltiamo un po' di sigla, nel frattempo troviamo il disco.
0: Invece

0: ci credi, eh?
1: Acquista pasta Barilla e prova a vincere il Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026 di Monza. 100 coppie di biglietti in palio. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Molto bene, abbiamo così ascoltato Etta James con At Last. Proseguiamo con la nostra discografia e con le curiosità intorno a questa discografia, e vi chiediamo scusa per l'intermezzo di prima. Come avete capito, è stata mandata dalla regia una canzone al posto di un'altra, e se l'avete capito di chi si trattava, se ce la facciamo ne parleremo più avanti. Adesso invece andiamo a parlare di Bittersweet Symphony dei Verve, anno di pubblicazione 1997. Questa storia ha due antefatti e un epilogo. Primo antefatto: This May Be the Last Time è un vecchio spiritual gospel, un classico della Chiesa Battista. La sua prima registrazione risale al 1954 per opera degli Staple Singer, uno dei più famosi gruppi soul gospel di tutti i tempi, formato da Pops Staple, suo figlio Pervis e le due figlie Cleota e Mavis. Nel 65 il Rolling Stone pubblica The Last Time, il loro terzo singolo di seguito a raggiungere la vetta della classifica inglese. Per stessa ammissione del chitarrista Keith Richard, il ritornello è tratto dalla versione degli Staple Singer di This May Be the Last Time, ma ovviamente il disco viene accreditato come sempre solo alla coppia Jagger Richard. Nel 2003 Richard dichiarerà: fortunatamente la canzone stessa risale alla notte dei tempi, come dire, non dobbiamo condividere il merito e soprattutto i soldi con nessuno. Ed ecco il secondo antefatto. Nel 66 il manager e produttore discografico dei Rolling Stone, Andrew Oldham, pubblica sotto il nome Andrew Oldham Orchestra un album con versioni strumentali di canzoni della band, The Rolling Stone Songbook. In realtà non esiste nessuna orchestra, ma una moltitudine di musicisti e di studio ingaggiati per l'occasione, e il disco passa piuttosto inosservato, o meglio inascoltato, ma non da tutti. Facciamo ora un salto in avanti di 31 anni, quando Richard Ashcroft, cantante e compositore dei Verve, si imbatte nel disco strumentale di qui sopra e, ascoltando la versione orchestrale di The Last Time, ha un'illuminazione. Ha appena scritto un testo che parla dei momenti belli e brutti della vita e di come denaro e felicità non sono sinonimi. Alle persone è stato venduto un sogno nella lotteria nella vita, che i soldi risolvono i problemi di tutti, ha raccontato in un'intervista, e la canzone si apre con le parole: perché è una sinfonia agrodolce, questa è la vita, cercando di sbarcare il lunario sei schiavo del denaro e poi muori. Ashcroft ha dunque questo testo e pensa che utilizzare in parte la base di quelle versioni orchestrali degli Stone potrebbe dare alla canzone qualcosa di più. La band ottiene quindi dalla Decca, proprietaria della registrazione di Oldham, il permesso di utilizzare un campione di 6 secondi di quella registrazione. Su questa base i Verve aggiungono chitarre, percussioni, voci e soprattutto la inconfondibile parte degli archi che, si badi bene, non sono campionati ma scritti e arrangiati da Will Malone ed eseguiti da un'orchestra di 24 elementi. Il gruppo resta in studio per 7 mesi cambiando ben 3 produttori, perché l'album Urban Hymns, il loro terzo, dovrà essere per forza un successo dopo il moderato riscontro commerciale dei primi 2 dischi. Quando l'album è già pronto per essere pubblicato, il manager della band, Judd Summer, scopre che il permesso della Decca di utilizzare il campione della versione strumentale non basta. I diritti delle canzoni dei Rolling Stone precedenti 70, infatti, appartengono all'ex manager di Stone, Allen Klein, a capo della ABKCO Record, noto per la sua scaltrezza e le tattiche di negoziazione piuttosto aggressive. Summer contatta allora Klein e, di fronte al rifiuto di questi di cedere i diritti, gli offre il 15% dei proventi del disco, ma ottiene ancora un categorico rifiuto.
Il manager dei Verve tenta allora un'altra strada e contatta l'etichetta attuale dei Rolling Stone, la Virgin Record. Bittersweet Symphony viene fatta ascoltare e Mick Jagger e Keith Richard, a cui la canzone piace, ma che dicono di non avere intenzione di essere coinvolti in una disputa legale. Come extrema ratio, Summer invia una copia della canzone a Holden, che risponde: bel colpo, ha una presa totale, puoi capire perché la ABKCO si sta rimboccando le maniche. Klein, infatti, da vecchio marpione dell'industria discografica, capisce bene che i Verve hanno per le mani un sicuro successo e che non possono farlo uscire senza un accordo. Così pretende il 100% dei diritti e l'indicazione come autori di Jagger, Richard. Presi per la gola, i Verve accettano e Astrof riceve $1,000 per la cessione dei diritti. Una storia davvero agrodolce, definita dalle riviste Rolling Stone palesemente assurda. È la storia delle controversie legali della canzone, non è neanche tutta qui. Andrew Oldham, che aveva prodotto la versione strumentale del brano dei Rolling Stone, dopo l'uscita di Bittersweet Symphony, cerca a sua volta di accampare, lui piuttosto legittimamente, dei diritti, ma pare senza risultati. Lo stesso dice per il compositore e arrangiatore David Whittaker, che aveva curato l'arrangiamento degli archi della versione orchestrale di The Last Time. Anche lui resterà a bocca asciutta. Il singolo viene pubblicato il 16 giugno 1997, accompagnato da un video che mostra Ashcroft che cammina per la strada urtando i passanti e scavalcando alcune auto pur di non cambiare direzione. Per la cronaca è la strada e la londinese Hoxton Street. Il video entra nella programmazione di tutti i canali musicali e contribuisce non poco al successo della canzone, che in Inghilterra arriva fino alla seconda posizione della classifica dei singoli e alla prima in Scozia e Canada, entrando nella top 10 in diversi paesi tra cui Irlanda, Norvegia, Israele e Italia, dove arriva fino alla settima posizione. Negli Stati Uniti Bittersweet Symphony viene pubblicata come singolo nel marzo 98 e arriva fino alla 12ª posizione della classifica di Billboard. Non è difficile a questo punto immaginare la frustrazione di Ashcroft e degli altri membri della band nel vedere la loro canzone ricevere un così largo consenso. Rolling Stone e New Musical Express hanno nominato la miglior canzone del 97. Nel 98 gli ascoltatori di BBC la votano al terzo posto nella lista delle migliori canzoni di sempre, e ancora Rolling Stone la colloca al numero 302 nella lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi. E oltre a non ricevere un centesimo di diritti, vedere la coppia Jagger Richard accreditata come autori. Esasperato, Aspen in un'intervista dichiarerà che Bittersweet Symphony è stata la migliore canzone che Jagger e Richard abbiano scritto in 20 anni. La rivista Billboard stima che a tutto nel 2019 Bittersweet Symphony abbia generato quasi 5 milioni di dollari di diritti. Epilogo: questa storia agrodolce ha per fortuna un lieto fine. All'inizio del 2019 i manager dei Verve si rivolgono a Jody Klein, figlio del manager che è morto da una decina d'anni, che li mette in contatto con il manager di Rolling Stone, Joyce Smith, che a sua volta accetta di parlare con Jagger e Richard. In aprile la ABCO, Jagger e Richard accettano di restituire i diritti d'autore a Bittersweet Symphony e i crediti di scrittura della canzone ad Ashcroft. Il cantante stesso ne dà l'annuncio ufficiale il 3 maggio 2019, dicendo che è stato un gesto gentile e magnanimo, e aggiungendo: non ho mai avuto problemi personali con gli Stone, sono sempre state la più grande band rock e rock and roll del mondo, è stato uno sviluppo fantastico. In una nota stampa, i Rolling Stone affermeranno di aver riconosciuto il costo finanziario ed emotivo di dover rinunciare alla composizione di una delle tue canzoni. Si conclude così la storia del ragazzo che ha rischiato di perdere tutto per aver usato 4 battute di una scadente cover orchestrale, di una semi-cover dei Rolling Stone, di una versione definitiva degli Staple Singer, di un vecchio standard gospel. Del resto, lo dice la canzone stessa, è una sinfonia agrodolce, questa è la vita.
Ebbene, con questa battuta finale noi andiamo ad ascoltare il disco di cui abbiamo fatto questa ampia presentazione. E allora, è la volta di Bittersweet Symphony, Verve.

E così abbiamo ascoltato anche I Verve con Butter Sweet Symphony. Proseguiamo qui dai microfoni di Radio Bachita Web. Intanto, prima di continuare, ricordo che domani è giovedì e Curiosità dal Mondo, una trasmissione che dura all'incirca 40 minuti, è dedicata a tante curiosità, a volte divertenti e simpatici, anche banali, un po' di tutto, è un calderone di tante curiosità. A questo domani sera alle 19:30. Proseguiamo, altro brano, si tratta di Fast Domino con Blueberry Hill, anno di pubblicazione 1956. Per gli europei e per noi italiani in particolare, l'idea dei mirtilli è legata alle montagne, ai freschi boschi delle Dolomiti, alle passeggiate sui sentieri alpini. Negli Stati Uniti invece il mirtillo viene coltivato essenzialmente in pianura. Basti pensare che il Missouri risulta tra gli stati con la produzione maggiore. Immaginate quindi l'accoglienza ricevuta da Larry Stock quando nel 40 si reca da un importante editore musicale con lo spartito di una canzone di cui ha appena scritto il testo, intitolato Blueberry Hill, collina dei mirtilli. Inutilmente Larry racconta all'editore che da ragazzo raccoglieva le nere bacche sulle colline. L'uomo è irremovibile, i mirtilli non crescono in collina. Quel titolo è stupido e assurdo. Frustrato, il compositore alla fine trova un altro editore, Chapel and Company, evidentemente meno esperto di coltivazione ma con più fiuto per quella che sarà una canzone di enorme successo. Una storia, quella di Blueberry Hill, che nasce quindi ben 16 anni prima della versione di grande successo di Fast Domino del 56. Con la musica composta da Vincent Rose e il testo di Larry Stock e Ol Lewis, la canzone diventa in breve un cosiddetto standard, un termine nato in ambito jazzistico che indica una composizione che è divenuta parte del repertorio comune di diversi artisti. Basti pensare che solo nel 40 viene registrata 6 volte. La prima incisione è della Sammy Kay Orchestra con la voce di Tommy Ryan, ma è nella versione strumentale dell'orchestra di Glenn Miller che ottiene il maggior successo e raggiunge la vetta delle classifiche americane. Nel 41 viene cantata da Jane Autry per la colonna sonora del film western The Sing Sing Hill, e nel 49 viene incisa dal grande Louis Armstrong con l'orchestra di Gordon Jackson. Per la prima volta nel arrangiamento viene inclusa una batteria, accentuando quindi il lato ritmico della canzone, anche se siamo ancora nel campo del jazz, il rock and roll è ancora al di là di avvenire. La versione di Satchmo raggiunge la posizione numero 29 della classifica di Billboard e della sua interpretazione si innamora il giovane Antoine Dominique Domino Jr., più tardi noto come Fast Domino, per la sua corporatura non proprio esile. Per anni Fats sogna di poter registrare la nostra versione di Blueberry Hill e l'occasione gli si presenta nel 1956 quando si trova ai Master Record di Los Angeles in una sessione in cui resta senza materiale da registrare. Il cantante propone di incidere quel classico che adora da quando aveva 20 anni, ma si scontra duramente col produttore e arrangiatore Dev Bartolomev, anche trombettista, che non vuole registrare un'altra versione di una canzone già fatta troppe volte, come ha in seguito raccontato lui stesso. Era stata cantata 1 milione di volte prima e non ero molto entusiasta all'idea che Fass la registrasse. Inoltre Domino non riesce a trovare uno spartito della canzone a Los Angeles, per cui fa affidamento sulla memoria di suo cognato Harrison Verrett per cercare di ricostruire il testo con la massima esattezza possibile. Alla fine il cantante la spunta sul produttore e inizia la registrazione, ma
anche per la stanchezza dei musicisti che sono in studio da un po', la band fa diversi tentativi, ma senza riuscire a ottenere una versione definitiva soddisfacente. Non abbiamo ottenuto niente, dice il già poco entusiasta Bartolomev alla fine della sessione. Fass scrolla le spalle sconsolato, è ormai rassegnato, ma il tecnico del suono Bunny Robin pensa che in realtà qualcosa si possa salvare. Monta quindi insieme vari frammenti della canzone e riesce ad assemblare una versione completa del brano che presenta entusiasta il produttore, ma ancora una volta Bartolomev rema contro. Va da Liu Chad, il proprietario dell'etichetta discografica, e gli dice che pubblicarla rovinerebbe per sempre la carriera di Domino. Per fortuna anche stavolta non gli viene dato retta e Blueberry Hill diventerà in breve il più grande successo di Fats Domino, salendo fino al numero 2 nelle classifiche pop, diventando il più grande successo rock and roll del 56, superando persino Hound Dog e At Brick Hotel di Elvis Presley nelle posizioni delle classifiche mondiali. Dopo la versione di Domino, le cover di Blueberry Hill sono state innumerevoli, da Elvis Presley da Pat Boone, da Little Richard dal nostro Adriano Celentano, da Jerry Lee Lewis ai Beach Boy, fino ad arrivare ad Elton John ai Led Zeppelin, per un totale dal 1940 di oltre 300 versioni. Ovviamente il produttore Dave Bartolomeo fece ben presto una mea culpa, ammettendo di essersi questa volta sbagliato di grosso. Addirittura Ray Manzarek, tastierista dei Door, in un programma della BBC ha ammesso che la base di Light My Fire era ispirata su questa canzone, e il grande Leonard Cohen ha dichiarato: una delle più grandi canzoni della storia è Blueberry Hill, la luna era ferma su Blueberry Hill, sarei felice di aver scritto quel verso. Infine, come non ricordare la mitica serie TV Happy Day, in cui Ricky Cunningham, interpretato da Ron Howard, canticchia proprio Blueberry Hill ogni volta che ha un appuntamento con una ragazza. Meno memorabile visti i tempi, ma degna di citazione l'esecuzione di Vladimir Putin il 10 dicembre 2010 in un evento di beneficenza davanti a un pubblico di celebrità internazionali del cinema e della televisione. Chissà se l'82enne Fast Domino l'ha ascoltata. E invece noi ci ascoltiamo la versione originale di Blueberry Hill, dalla voce però di Fast Domino, quindi l'originale. Intanto salutiamo i nostri amici di Roma che stanno seguendo, Pino e Maria, e ascoltiamo il disco.

Ed era Fats Domino con Weber Hill. Proseguiamo, siamo così giunti al penultimo disco della serata. Si tratta di Boogie Wonderland dei Heart, Wind & Fire, anno di pubblicazione 1979. Anche di questo disco un'ampia, ampissima presentazione. Non sempre una canzone è quello che sembra, l'abbiamo visto varie volte. Ecco Boogie Wonderland, enorme successo degli Earth, Wind & Fire. Nonostante il titolo e il ritmo discoteca, è una delle canzoni più fraintese dell'era disco, perché in effetti non è una canzone che parla di gioia e di spensieratezza. Anzi, Boogie Wonderland è stata scritta da John Lind e da Holly Willis, ambedue bianchi ma innamorati della musica soul e funky. In particolare, la Willis ha già scritto per la band il grande successo del 78 September, anche se non senza qualche problema col leader Maurice White. Un giorno, siamo nel 79, Holly vede il film In cerca di Mr. Goodbar, uscito un paio di anni prima, interpretato da Diane Keaton nei panni di un'insegnante insoddisfatta che si droga, esce a ballare ogni sera e porta a casa ogni notte un ragazzo diverso. Una notte porta a casa un veterano del Vietnam sessualmente confuso che la picchia, la violenta e la uccide. Una pellicola molto drammatica che mette in luce anche il talento di un giovane attore destinato a una carriera lunga e luminosa, Richard Gere. Holly Willis resta molto colpita dal film, come ha detto lei stessa: quando l'ho visto sono rimasto colpita dalle persone che andavano nei club ogni sera, la loro vita stava andando in pezzi, ma vivevano per la vita notturna. Quindi, se guardi davvero il testo di Boogie Wonderland, a differenza di September, non è affatto una canzone felice. Si tratta davvero di qualcuno sull'orlo dell'autodistruzione che va in questi club per cercare di trovare di più, ma è almeno consapevole del fatto che se c'è qualcosa come il vero amore, è qualcosa che potrebbe trascinarti fuori dall'abisso. Gli autori vorrebbero dare alla canzone come titolo il nome di una discoteca, così si mettono a cercare negli elenchi del telefono, ma nessuno nome li soddisfa. Il titolo provvisorio è Come to Johnny Casino Lounge, che in effetti non pare un granché né a Willis né a Lind, finché arriva la parola Boogie. Era il 78 e ogni canzone aveva Boogie nel titolo, ha raccontato la stessa Willis. E io sono sempre stata una persona che voleva davvero essere diversa. Era una laureanda in giornalismo al college e non mi piacevano i testi delle canzoni che non reggevano se letti senza la musica. E la serie di canzoni come Boogie che avevo sentito liricamente mi sembravano particolarmente stupide, anche se amavo e amo ancora la musica da discoteca. Quindi volevo davvero scrivere una canzone da discoteca, ma volevo che dal punto di vista dei testi fosse quasi in un genere diverso da quello che era lo standard. Alla fine arriva Dance Boogie Wonderland ed è subito chiaro che funziona alla grande, la canzone è fatta. Gli autori la portano a Maurice White, che però ha un'idea diversa e decide di darla a un gruppo che sta producendo Curtis De Broter. La Willis e Lind sono delusi, avevano immaginato la canzone cantata da White e sentirla cantata da un altro li avvilisce. Ricorda la Willis: John ed io eravamo fuori di noi perché Earth, Wind & Fire erano così fighi e questo altro gruppo era un gruppo sconosciuto che ha fatto un buon lavoro, ma sapevamo come sarebbe stata la canzone cantata da Maurice White. Quindi abbiamo trascorso alcune settimane snervanti pregandolo di tenere la canzone per sé e alla fine, per fortuna, l'ha fatto. Per rendere la canzone ancora più particolare e diversa dalla solita musica da discoteca che si ascolta nei club, i due autori propongono una cosa radicale:
togliere il Charleston, elemento chiave di tutti i brani di Disco Music, ma si scontrano col batterista della band, Fred White, fratellastro di Morris, che non riesce a eseguire il ritmo senza il Charleston. Holly Willis è bianca, è giovane e soprattutto è una donna, per cui ogni volta che prova a dirgli di smettere di usarlo si prende un bel fanculo. Così interviene il coautore John Lind, che è anch'egli bianco, ma è un ragazzo grande e grosso. Entra nello studio e sotto gli occhi allibiti di White e del resto della band solleva il Charleston e lo getta fuori dalla porta. Problema risolto. La registrazione della canzone richiede circa un paio di settimane, ma la base viene registrata in poche ore perché si svolge di sabato e, come ha raccontato il bassista Verdine White, era un sabato sera, volevamo solo uscire di lì e andare a spassarcela. Il resto del tempo sarà occupato per la registrazione dei fiati, degli archi e della voce, che viene incisa per ultima. Ciliegina sulla torta è Le Emotion, un trio musicale femminile scoperto da Morris White, che forniscono le voci femminili del ritornello. Sempre Verdine ricorda anche il colorato e scatenato video realizzato per la canzone. Fare il video è stato un vero divertimento. Gli anni 70 hanno una cattiva reputazione quando si tratta di vestiti, ma i nostri abiti erano disegnati dal compianto Bill Watten ed erano squisiti. Non abbiamo mai detto no a niente. Gilet rosa, stivali bianchi, lustrine e paillette. Erano gli anni 70, amico. La canzone venne pubblicata nell'aprile del 79 come quinto singolo dell'album Ahem, e pur non arrivando alla vetta delle classifiche americane, è considerato un classico della musica discoteca. Entra nella top 10 in Inghilterra, Stati Uniti, Olanda, Austria, Belgio, Nuova Zelanda e otterrà il disco d'oro sia negli Stati Uniti che in Inghilterra. Viene inserita nella colonna sonora di diversi film, tra cui Quasi Amici, Madagascar, L'amore a due facce, Happy Feet e Denise Wee. Non avevamo idea che Boogie Wonderland sarebbe stato così grande successo, ha raccontato Verdine White. Non è facile suonare, ma ha un sound irresistibile. Quando attacchiamo, le persone impazziscono. Ebbene, ascoltiamolo quindi, gli Heart Wonder Fire, con questo disco di cui abbiamo dato ampia spiegazione, e adesso è la volta di andarlo ad ascoltare. Boogie Wonderland arriva.

tifo 5 per 1000 è qui perché è colpito da guerra e povertà. È a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure e diritti. Dona il tuo 5 per 1000 Emergency

Molto bene, è arrivata la sigla, il programma termina qui con qualche piccolo intoppo. Il brano che abbiamo ascoltato è Boogie Wonderland, una canzone famosissima come avete potuto ascoltare, e veniva cantata da Earth, Wind e Fire. Questa trasmissione ritorna mercoledì prossimo sempre alle 21:30 con quello che

le canzoni non dicono. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do la buonanotte e vi aspetto domani sera alle 19:30 per Con Curiosità dal Mondo.

l'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo macelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillettes delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti, a quelle vostre glorie vuote da coglioni.

figlio di una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato su a castagna ed erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio.

alle commedie tragiche dei sepolcri imbiancati, ai ceroni dei parrucchini per signore, alle lampade tinture degli eterni non invecchiati, al mondo fatto di ruffiani e di puttane a ore, a chi si dichiara di sinistra democratico per amico di tutti, perché non si sa mai, e poi anche chi di destra ha i suoi pregi, gli è simpatico ed è anche fondamentalista per evitare guai, a questo orientamento.

nell'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile,

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

Vita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancatelo!

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.